usare stratagemmi ed equivoci, o despregiar, orteggiare. E voi, ecco i vostri genti, ecco l'occhiata, torce da gatto pardo, e fetti, spignazzi, avete scorta, il vostro onore, che onore, che onore, che onore.

riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurga. Che dunque? Una parola. Che c'è?

aria voi, furfante, ho teso troppo e mi discaccio. Olà, leste, leste, al galoppo, il capesco se me ne vi sta. Lesti, lesti, lesti.